da da da dang. Wah da da dang. Wah da da da dang. Listen to my AK-47. Boom, bang, bang. Great.

0: arrivo pa' là, mi tisce in bocca sa mamma. Amma ya maga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Mon papa è prego pa' là, mi tisce in bocca sa mamma. Amma ya maga do l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
2: Mon papa è prego pa' là,
1: sa mamma è prego pa' là, ma tata è prego pa' là.